0: Tu usi la sua macchina per il fuoco del contrafile per fare gli accesi della capota. La macchina era ben aperta, lo scotolo con le gomme rossa.
1: Ma va?
0: La sua?
1: Ma va?
0: Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pu, pa! Scu, a!
0: Se la spostava la macchina,

0: Coimbra, Portugal. Viene in mente una canzone.
1: Coimbra, Portugal, in due minuti.
0: Allora, vamos! Vamos!

0: Scusi, il suo è la macchina per il fuori del contropiede per fare accesi la cappotta. La macchina aveva aperto lo scotolo con le gomme rossa?
1: Ma va? È sua? Ma va?
0: Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pu, pa! Scu, a!
0: C'è da spostare una macchina! Disc jockey! C'è da spostare la macchina!